0: baby wa itsikeng
1: o tsogose sa ya mkhisi
0: bona rene re hle re tsiya ditswe ke di makatso ere ke di theole wena motho e motle ho be monnate ka tsela e ikgethang a tshebeletsong e ratwang ke wena.

0: ditaba tsena tsa horra ya bosupa di felela mona, o ka boela tabela o imamelela tse ding gape ga nako e tlabele horra ya borobedi. Kgothala le Sbosh.
1: Thuto, boithabiso, tlhagiso leseding, o di fumana go Lesedi FM.

na hore ya etsahala o thotse o ishebile wa ka ngwana haye wa bona hore kharebe ena dulan le ona mosadi ena ya monyetsi le tsike ka re kharebe mosadi ena o etsa eng ka ngwana hona le ntwe e mosadi nwa aninga yetsa una sa batle ngwane nwa hanwa metsi ha mu file yona tie yeno sna ntswikire una ro qetile ha ka mufumana a inwa metsi metsi metsi metsi ta mushapa buhloko asa modumelle le hore abe le brush bona ba meno go bane are o tla sebedisa metsi una sa batlo ra fumane metsi ho hang una dula a mokatile una dula mokatile a mokatile fela o ra ske ha nwa metsi ha ngwane no a hlapa una le teng a mo shebe ha ka re bula molomo fela o nwa ona metsi nyana no mo shapa bo

metsotso ho hantle fela ke robong le sekoto pele ho hora ya leshomare ha o se ho mmao nangwe o tsika sekgowa o di naleng tsa sera ra o tso mmao o di naleng tsa sera.

0: Hela bomme, ke la le konotu.
1: Buela tlase.
0: Reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Sa go tloa ho 0 ho ya ho 18 months. O boloka 39.90.
1: Di taba tse monate.
0: Ha ho se bonojana ho feta Akamin super soft fleece baby grows. Reka se pedi ka 200 rand o boloka 39.90.
1: Hai bo butle, o re ke boloke 39.90.
0: Buela fatshe.
1: Oh, tshwarelo.
0: Reka ka account ka paka layby. Ha Akamin se fela, ho di thosa plus more fela.
2: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ebe o na le tsitsipano, ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le sekokobetsa tsitsipano. Le tshetjwa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Erana ko ye mitsena he mutimutle ke bela hape ho bane re ke tsena o thuletsena

0: Mamedi bano mametse hlopha sa Simple Red holding back the years. Mwana hola sedia fam. Repetela mkhahlalo wa pili wanana ola haulo le ratang re ka ofela sondan sa o qetela ka jeno mamedi. Tsupa na kwa ine pa hetse tla o tsebisa hore anto di matloho hora ke ya pili. Tsebele tsokile sedu SABC. Tsana tsa hora ya pili ditaba re di balwa ke sponono ntzane ranto.
1: Impapele ge di thagola ka di hlogo tsa tsona. Le tona la nna la dipapadi Gaten McKenzie le seolotse ka bohale tieiso ya leeto la bafana bafana. Mokga wa DA ke ona o amohetseng nyehelo e hodimo ka ho fetisisa kotareng ya bone ya ngwahola. Baphaphathehi ba 300 ba robetse ka ntle ho setsha sa baphaphathehi sa Umbilo Durban. Mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemo ba lehodimo di a latela hang fela ka moramona.

0: Hotson Balisto, Hotson Balisto. Commander Kula 88.4. Ke le dire selwa le le ka mona le le bona matweba. O jela ka tsebe. Ke tsa utlese ba ka.
1: Hotson Vololo, Outia Strata, Balisto, Mavolovolo. Ke tsholo fela se dikelo mona mo tsethabong re go. Ke qhubula 89.4. O mametse Outia Strata hore ka ofela. Mino monate. Sonda sa mafelo a kgwedi ena e leng mo yona a Outia Strata haile radio haile e le mo chao chile kho
2: volalo Outia Strata shabuzet ke tsona hai sonda sa ka se itsamela monate ke mametse le seri ya fm ke mametse ho 88.4 wa le vose mfene mo re feng khotso Dennisville tanko volalo
3: Sonta how you get lile o etsaeng re le nane o nna re ka ofe le veli moloi Outia Strata
4: all the times that you

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e khutshisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohloko di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le di-chemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Sonta how you get lily, we say. Rele na neun la rekaufe, live velimulu.

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molemo.

Inhliziyo lo iso le langa mavuso mabedi re lebuile hle ha re tiane le wena hape nakong ye tlang o sa le teng ka kapa ka lenaneo la jazz mabedi di ha mahlatsi di ya ka bohlale hora ya botshelela tshebeletsena ke ya mantlha le sedi FM ho SABC ditaba tsa hora ya botshelela di bolwa ke Ntsane Rantwa.

0: mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ntse ke leka go fana maitho wa ka empa lalo jalo he e reke o fe e nngwe ya dipina tsa gae e bitswang fela ka ore ke lullaby for the planet earth Khalo Mombele nna di fele wena morati wa tshebeletso ya lesedi.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloko ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Para hul ha Shoprite le ka shop ka di low do ma deals jalo ka di 6 pack tse pedi tsa di 330ml tsa Savanna premium dry kapa light cider ka 199 rand o fumane 1 gig ya data ya connect mahala le 750ml efe kapa efe ya golden chip ka 164.99 fela di fumane o fitela ka di 7 tsa June ha o rekise sebaka tsa dilemo tse 18
2: Mo linting ke mo ke linting jazz le ka kapa
3: enwa ke selailo seluta
4: This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
5: This is Masa Uko of Black Sunshine from Costa Rica.
6: I'm Mallory Jane.
7: Kenna Menyacho Matole.
4: Listen to Kakapa.
3: Mamela Kakapa, Holy City FM. Out here sits a Minowa Jazz.
5: Every Sunday
4: on the City FM.
3: Murritito, Mulodi, Liboko.
2: Holy City FM. Mamela jazz le le hlohono lo tshu sonta ha se se ni se se ho bo ho renya bo tshele ho fela ho renya bo robi jazz le hlohono lo tshu lo kakapa ho le se di

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Bara hula ha Shoprite lika shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 330ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Macho Komasu, Police City FM.

Ohela derived here mal ofa ke bokati ba Johannes Brahms ke ne re teletswe pele ke sehlopha sa Eastman Choral. Motho motle ya ka tima ke gathile ka jeno nna no lena la haula ditswire sebeletsong ya le sedi re boela re tiana hape le wena mananeo a mangatla ngolatela ha rena tefelo e ke le nanolo e tla ngolatela hang ha ke fugalela na tshepi re kopana le mosebetsi mmoho le nna mzwake kachela ka nanolo le monate la thoriso natefelwa me hopola hle mo mamedi ka la leshomele motso le mongwe dipapadi tsa mohopo wa lefatshe di a thagowa mme ditlotla di re ama lenanong lena la rona la ditswere jelo ka ga o tseba gore dipapadi bogolo di tla bapalwa bosiu mo mamedi o motle mme lenano la rona la ditswere le tla ameha matsatsing a mang kapa dibekeng tse ding nakong ya dipapadi tsena tsa mohopo wa lefatshe fela he ga re fumane monyetla ge tla nne re o jese noto ge ne re natefelwe go lesedi FM.

Minister spokes a re ha ke tshela. O tla mona di tsebeletsong ya lesedi. A le divatsa pakahatsa le hona ho ka tisa mantswe ya naring. Re tshelela sehleng se setjha. Kana go tseding mamedu ya tsebeletso ya lesedi. Re na lo supa batho ka menwana. Re na lo qosa batho le maemo. Mohlolomong re bue mantswe a reng. Ke bue mo mbona bo kileng ho bona ka lebaka la malome. Ka lebaka la rangwane. Ka lebaka la mme. Ka lebaka la ntate ngwaneso kapa mosebetsi mmoho. Hore ibe ha ke atle ka jeno. Go na le motho a itseng a ileng a nketsa hampe. Ka nako tse ding ha re se re ka tibisa maikutlo a rona hantle. Ra ba le nnete ho rona. Re na le ho ba sesosa sa hore re eme nka e le nngwe dilemo tse telele. Sethonyana sena se senyane se ka hare ho nwa ka mona se re se bitsang pelo. Se tseba nnete le ditaba tsa bophelo. Ka nako tsohle setho sena se a re jwetsa. Le ha re ka bososela. Ra hlaya bathong re le batle. Ra tsejwa re le batho ba phethehileng. Empa hona le ntho e le nngwe ke kenya re thetsa ke pelo. Re tlo qala sehla se sesha, ke itse ha ke tlo bitsa kgwedi e ntjha. Hoba ke dumela hore kgwedi e nngwe le nngwe le godimong ke sehla se setjha. Re hloka ho bua le legodimo re ntate. Watsa mabula tsebeletse hona ntotse ke sa tlo di fumana bophelong mona ho fihlela. Ge fetu tsetsela o getsa ntho ka yona. Hona le batho ba tshwere ho mfela ke boitshwaro bo bobe. Hona le batho ba ntotse bana di tshwere ho mfela ke boitshwaro bo bobe. Me go thata ho lahla boitshwaro bona bo bobe. Batho ba go thata. Hona le batho ba ba batsha thaka tsaka. Be o nthotsa bona ke be le kgala mpidi di tsamaile hantle. Bothata fela ke motho ya hanang ho lahla boitshwaro bo bobe. Ngwanana a be motle. Mohlankana e be tsaka. A sukudiswe fela ke boitshwaro bo bobe. Ha re qoqala thaka tsa rona. Tsela eo ba buang ka yona.